0: signori, cosa c'è? Ma cosa c'è? Ma cosa c'è nel tuo paese?
1: Dice tu che tu t'andresta, ma nel Perù a te.
0: Ah, tua mamma un po' più sta, ma cosa

0: Ribiad, Argentina yeur, tin caffè, un cubo roulant el chen. Fortunato, vermo noi le canzoni più cantate di Corsica da Barretti e Generazione. Ma la prima volta che è stata intesa, sortia da oggi sporgulata ad un uomo, Tony Toga. Sessant'anni dopo, sa canzone ferma come un puntiglio di canto corso. Cabimati di Diamagialesi, Mai Pesce, è stato uno dei primi a regalciare la Iscagna nel 2004, usò ischietto, era io su Zidil.
1: A conto mio, la giovata volentieri per rimettere questo appunto amore a questi canti qui, e penso che è stato un bel affare, questo qui giovane, perché penso che tutta questa generazione di giovani di 20 anni, 30 anni, penso che questa canzone qui, tanto non l'avrebbe manco conosciuto. Ma dopo c'è delle canzoni che piacciono più che d'altro. Fortunato ha fatto, non mica perché è fortunato.
0: Principiato all'età di 14 anni in Bastia, la prima Berti a Snavour, a Guerriere d'ogni Tog, attacca a Brescia. A 20 anni Berti in Parigi, qua su, trova un travaglio e canta nei gabaret corsi. Dopo 10 anni nella capitale, porta nella sua regione delle Arraigato per continuare la sua passione. Quello che è nato sotto il nome d'Antoine Garotte, trova l'ispirazione in un suo paese di isolarci più morto.